0: Thembisa. Ho ba tshwale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke Molelo.
1: Bohlokong Bethlehem. Motse o potilweng ke ditlhaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
2: Meso, ha di toha di kalani, le veli muloi, le sedi FM.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: ho fela ho le jalo kgaitsedi ya ka Ocha Strata ke le buile haholo mamedi ha re le kole hore re tsoha ka difingo makumane ho sengona
1: ha isale ke di ngodisa ka di 26 tsa January le monse ho di mosena ha ke soka ke fumana letho letsatsi nda ka shekulena
0: Sisuthi haufile sealemoya sa hao o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding le papala na hala di tshebeletso tsa kabollo ya batshwaruwa le nkile semmuso tsa maiso a tshankane ya mangaung e Bloemfontein Free State Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebelephele nna lebitso la ka ke Mantshebua Mofokeng ha re teane ka moradi taba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di ballwang ke tsietsi moholadi

0: loke disulung sejolo kami futa yose ya di 400 ml kan Nivea body lotion ka 54.99 limi futa yose ya di Lux bath soap di fika pa di fitse pedi ka 26 randa fela disulu di fumane hama bengileng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 12 tsa July 2026 ha Shoprite fela.
1: Ntate Khumalo ere ke boele ko amohele ka tsela pele o hlalosa mohlompheng.
2: Ke ha ke tshola ke re ma councilor a tlositswe mo sebetseng. E ne tsa le di talk pa di badula ditulo ba di service delivery units ka ga makala a ANC. Mo sebetso o ntso tswello. Ba tlositswe fela le ma councilor empa e ntse le ditho tsa di committee tse di group tsa neng rena le tsona tsa di service delivery ka ga di wodi tsa go ntse di tswella go ba teng. Re tsa bonnete ba go bana le bohokahanyi pakeng tsa masepala le setšhaba ka kakaretso bane tla gopola gore ANC ha e service batho ba yona fela e sebedisa setšhaba kaofela so ntho e tsaetseng fela kore makhanselara a tlhomile ditulong.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: ba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go bafana bafana Argentina
2: la tsela di ketsa halo ka botlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho lesedi FM ke molelo.
3: Tsabela tsa se di tlokomela go tlhodisa no re tla ba le yona hantle metsweng e mashuma mabedi na le metsweng e hlano pele o ra ya bo robedi re ke ke ra ba le yona hana jwale chepa tutla tla metsweng e mashuma mararo ka mara ho ra ya bosu

0: Lesedi FM Rock with you, Ashanti, Mashuma Mara Rometsu, Tsoka Mara Rabu Supa, Kena Kwa Chepa, Teddy Papadi.
1: Lesedi FM, La Kichi Apatika.
2: A go le boya ho lo ka mono DJ go le boya comrade Jonito lo ena the disco dancer mme re wa tsebela sa le Lesedi FM wa tseba he ntho ila tsa hlatsa etsala maobane mo papaditsena tsa mohope wa lefatshe Mexico ila tla bolo Ecuador ka ntlatse pedi ho nna o tobile le papaditsa o sentjena a the tla re he ka jeno mane ho rentsane tsa ho reng ya botshelela ke mo England tla be isana ho dimola tlase le Democratic Republic of Congo ire ho reng ya le shome Belgium inkane jwalo le Senegal tla ho pola bile taba dire monna eno wa ha mofikeng o ya hona ka mane ka Belgium mo me di una le tlhopa se seng se buile le Orlando Pirates jwa ba mmatla ka mono ke taba tse monnate ya holo he o re le buile mofukeng le o barati ba Orlando Pirates mentle le mono ke nna go yana go re kene dikolo mona ke re utlo gona ebe ho etsa le jwang mme motho ya ditsebang hantle ke mong ha di se Londona fika la motho ya go tlo ka ngwana mme
3: tshe pa tlo ke mme di se ke mme di se ba re tsamaisa di efela
2: ke o taba ngwana mme a ke re utlo mona ho etsa halang ho tsena tsa under 13 papa di nya rugby
3: ke pa tlo ntse fela yalo ma province ya Free State ke yone e le go ke mo amogedi wa bana ba dikolo ba ba tsamekang jalo motshameko wa rugby e le Craven Week under 13 me tsene tso tsotse di dira jalo ka fa sekolo se segolwane sa Grey College e bile gona le stopa se swang kwa nageng ya Namibia ga mmogo jalo le se swang jalo kwa nageng ya Zimbabwe di simolotse jalo ka mantaga di tla jalo kwa bokhutlong ka letsatsi la botlhano o ka
2: la motho go lebile ho tsena tsa ntshetso pele ya papadi ya netball ho netball championship ile all ages ho etsa la jwa
3: so tsi dira ga lanke gore le gone tshepa tsa ka dikolo di tswaletse go tshogetsa le metshameko ya all ages fa re bua jalo ka all ages re bua jalo ka bana go tswa jalo kwa under 12 under 13 under 14 under 15 under 16 le under 17 di ka kwa Boksburg me tsa di under 18 le under 19 so le di tla tshwara jalo ka di 5 mitsa ka di 10 gone kwa Boksburg
2: ha re shebe he ntla engwe la motho ya o qetela ke papadi ya volleyball ho ntse ho etsala jwang ka yena volleyball dikolong mo
3: volleyball e tla re jalo ka di 7 mitsa ka di 12 fa tla bo gona jalo le di volleyball ipads tseo di tla bo di tshwara jalo kwa Johannesburg di province tse di farologaneng di tla bo di rometse ditlhopha go ya go emela jalo di province tsa tsone e le metshameko ya dikolo
2: la motho wa go le boya haholo mona bile ha tsantse go fumana jane la ka ntse go sokola mona ka taba ya marumo e ke batla ke re to buya le ka yona le wena mo mamedi a ikutlwela hantle gona e le go tlhopha sena sa marumo se fela sia ka mane ka Pretoria jola ka ile ka hlalosa mme ka se tla bapalla ka mane ka Rustenburg ha re no e bua ona jwa le taba ke batla gore go sane o tsantse le mohale mona ho jwetse mo mamedi go tla fumane
3: ke pa tsatso tse di siame ke tla boela le wena nna le wena re tla buisana ke tsego ka bua le wena ke tla buka jalo ka wena
2: o ka mantsi a mang a di sa siama ke tlo thola hape
3: re tla bua ke pa
2: thank you fika la motheo
3: ke a leboga ke pa
2: mamedi ho ikutlwetse ke tla jona ka sa buile he ke nana ke tla mo fumana ho sane mme ha etse dintsa ditaba ke tsena tse hlanga tlhopeng sena sa Milford Football Club monga se hlopa sena sa Milford Football Club e leng Dr. Kanti Pupuma ore ka nnete o mamedi ula nnete fatsa hore o entse qeto ya hore a dule entse le mokwetlisi sehlopheng sena empata ba ke ore ha te fatsa hore o tla dula ore yena o kopile la ke bokwetli ke sehlopha sa bokwetlisi e ka tsana le di bapadi hore dula re sebetseng o le mokwetlisi ha ke tsebe na ebe wena yena Dr. Pupuma we bona ele jwang ka bo tla bona ele ya Jomo Sono ka Jomo Cosmos ka bo tla bona ele jwa empa ha ke tsebe gona ebe o tla gona kwa no PSL empa mohlomong ha o le mokwetlisi wa lakatsa hore o iphumana o kwetlisa sehlopa boemong bo dimo le yena ke nana ntse le yona ntho eno fela go batla go kwetlisa sehlopa sae boemong bo ne bo hodimo empa he nna ene ke le yena ne ke tla ha o kotle ba skileng ba tsamatsela yena ke dule pela bona mona ke nne ke shebe empa he ke ka mogho ba bone ditaba tsa bona ka teng mamiri wa sebele tswa le Lesedi FM nna le wena re boela go kopana hape ka nqano hora yane ya borobedi ka o tshwele ke nako ya rao ke cheche ke boela gona teng ke sekame tlasa legalela Auckland Park.
4: Tsepo e profensi ya bokone bophiri mamela Lesedi FM le kubula 98.5. 24 kapoka kena ho SABC Plus app ho mamela lesedi FM.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

leshume le metsemehlano metsoso pele hora ya leshume mo mamedi motle re bua le bana hona jwale ke ditaba tse ba amang me sehlo sa ka jeno ke thuso ya pele le dintho tseo ba lokelang ho di ela hloko hopela hle ditaba tsena di hlophisitswe ke rakgadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho lesa di FM Enriching Minds Enriching Lives.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

o taba naka maramolo ya hako le bua mashane so mphasaba ka sauri ke ke ne le nna ke perfumulo e ka tseno nanong lena la o le ratang a holo wena mo mamedi mo tlemotle le nana o la jole ke nako ya o dumedisang a ke thuso motaunga ya reng ho ena khotso ke ntja e kgolo ke dinyana la tau le di phaka phaka ke mama riele wa di jabatho fa tla o sa tau a so tsabea botong sa tau masapo ke a machale a khale ho ka ba jwang he mothemotle ha o ka mpham sebaka sa hore ke kene

I want to pick again Pinamanata the OJs. Ere ba metsotsenga mehlano hantle pelo ra ya boraro tumela motshemotle o kainam ha ile re khona o tswa mosebetsing ka tswa hona jwale hena ha o le mona khautenga jwale di anyolo jwale di tshwara emo jwale di a thewa di retse di a sowe trading di a ka bo khutlo tharo ya le kwa tse di a ka bo western tse di a east render di tlabe di tshwara bo entrya ke bampa to bampa e ba bampa to bampa o le tsena ke a kopa ngwane so hi chate ke a upola ne ra ke tswa ka mona Auckland Park ke tswara jwale muthinyona ke nyora le tswana jwale ke lo fita tlase man jwale sentse di thewa ke lota bo no tretse ka era tse di thewa mo no ngwane so u fumana le bumper to bumper ha di a di chebile ka bo Orlando Stadium ka mane u fumana di thewa le bumper to bumper ha di nyolo jwale dire se di a di lo thewa mane di lo fita mane ha maponya mane u di mumane u fumana le bumper to bumper a thonka u di lahla tswa ka bo commissioner lo tsama ka mona ka bo a Chris Hani Hospital lo na teng u fumana hle di bo khore di tlamme fela di thotse di entse tse soka tau wetsa ntja e kholo ke a kopa he ganna hantle e chate kolo yeo ganna ntle e chate kolo yeo hona jwale he mona motsomolo Gauteng ntate pana tsa le Sufi le na o fana ka tlaleho fana ka tlaleho me o re ntho ba ile mba yetsa ba ile ba etsa hore di masipala di sebedisane moho maobane hore province e bolokehe hore ba ne ba tshwere di-drone ba otla ka di-CCTV hore di-drone ne di otla hodimo mona di-helicopter di-fofa hodimo mona ba sheba hore na maemo ke maemo a jwang sepolesa sona se tsama fatshe ha ba bang ba ne ba fofa ba le moyeng le sebeditsantle maponesa re nke le bolelele maponesa le sebeditsantle mpe maobane le sebeditse ke nnete go bile le mo o bileng le mathata batho ba ya mabenkeleng ba etsa eng empa le sebeditse ke bona batho ba mesebetsing ka jeno batho ba kgona go theoela di-taxi di ile tsa tsamaya dibese mone di tsamaya.

0: sedi papaditsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka otloha ho lesedi FM. Ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo. Shebana ko ya tsama hantle metsotso e tsheletse le skotho ka bara hora ya buraru. Mamedi mo tlhumela ke la buraru ka jeno. O re mirisa jalo ke Thabo Mokone the bundle of joy. Re di phamola jalo. Re mathaletse ona gading ka matsong a legologolo. Thusong ketsang motaung la tshentsha legologolo ya tshentsha butterfly. O tla bala gotla hape sontaha. A tsaba jalo le muruti elifu maine ba re hoena magulong a matala. Mamedi mo tle ha re thelle o tlona jalo fitela horeng. A ibile ke la buraru ka jeno ba tla o sa. Ta Outeng tawosane ke rekela bone.
2: Oh.
1: Ke rekela bone. Ah, outeng tawosane. Outeng osane ka le monnati a kwala beke ka le monnati la jole ke na kwa tsheditswe jalo ke mohlophisi wa hae. The sole provider. Ke la bra rutha bo iketlo ska data. Iketlo ska data. A re tlhela ho fela ho reng ya bohlano. Ha re ho reng ya botshelela ka jeno. Re ya ho reng ya bohlano. Tshwana o sa robala ke dipapadi tsena tsa mohopa lefatshe.
2: Hey hey hey, a yena go robale. A re robale. A re robale re dula re shebile dipapadi tsena. Fela he momedi o sentse le jalo ya re medisanga jalo ke le bo mawela topi topi wa FM. E tsamela tiba go se fetwe ke tsogo tswa re tsentse la di horentsena tse pedi. O ngutlile hantle horentsena tse pedi. Ho ba hona le papadi e tshisanye latelang e o go tsanela ngwe shebella ka ofela. Be ha o bile nako ano teng kha itsena mo tiki bua jalo ka bonga le shabalala.
1: Ke le bile a holo topi topi ke le bo a lwana bundle of joy mamadi wa sebeletso ya lesedi ho hle mo mametseng le teng dumela hle le bitso la ka jolo ka sahlalo sitse ke bongane tshabala la gaitse ya ka kwano mme re tla kopana se khutlwaneng sa dipapadi re ya thella re tla kopana metse tsenye mashuma mararo ka mara ra raro le mashuma mararo ka mara hora ya bona ka tlhaga di shebe ho re be ke di finge tse ipetsa mpele ke di finse lo ke lang o di tsiba wena rata dipapadi re be le kule tsona tsa FIFA World Cup jolo ka gaitse ya ka sahlalo sitse ona la papadi e kgolo e matla e tla bapala ho re nya bo sirela ka jeno continent de Afrika hona le sehlopa seo re bulukelang hore re se tsietse chere bone hona le tseding tse sebeditseng hantle ha tseding di sa sebetsa hantle ka nnete ho fihlela ka na tlhuliselo ya mopole fatshe tse tswang kwano continenteng ya Afrika jwale tseo le tseding ha di so fete ba ke tseo
3: ha le tsatsile rapama sa sanka le re ya tella afternoon drive show ho le sedi FM.

0: Corribing. Ma vedi molto romana te.
1: Dimmi la città del Lebu.
0: Ne cai.
1: Io
0: faccio la regia, faccio la
1: regia,
0: faccio la regia, faccio la regia, faccio la regia, faccio la regia, faccio la regia, faccio la regia, faccio la regia, faccio
2: la regia, faccio
3: la regia,
2: faccio la
3: regia, faccio la regia, faccio
2: la regia, faccio la regia,
3: faccio la regia, faccio la regia, faccio la regia,
0: faccio
3: la regia, faccio la regia, faccio la regia, faccio la regia,
0: faccio la regia,
3: ke me magatebe ka botshabelo tsangalo fela
0: thank you magatebe
3: le sabola ne ya ya rona
0: ke le bo mme
3: thank you
0: magatebe
2: bo e khotso
4: le u mawela
2: ke da
4: ai ho mpo sa sonda hanta ke je thakile mong ka tlhong ka mona ai re bine ho sana ho di
2: ai amen haleluya
0: Dipsonville.
5: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Yo! FIFA World Cup 2026 e fitlile. Shebella di TV tse kgolo big screens le monyaka Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Ha o batla ho fetwa. Latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le ditekete. I kutlwele tsohle ka Coca-Cola.
6: Okay. Us. Oi bo.
5: Ria tell.
6: Oh my god. Okay.
2: Shoop.
7: Oi bo.
6: Get on my lady. Get.

0: ke Minister Spokes a re hakitshila e mihlano fela betsutsu pele ho hora ya bohlano. Toploma 7 o buetse re tshwaretse taba engwe hape ya bohloko.
1: Re tsiba mofuta. Ee, wena sehlopha sa hausa bolo ya maoto se week a petseng sona sina le mabitso a maholo ka ho fetisisa papading. Empa phihlelo ya hao ya bolo e qala e be qetelle ka hore wena o heletsa TV. O na le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong. Empa bo haufi bo o ka bo atamelang ho papadi ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi e robehile ka hara sephetephete sa lebala la Soccer City. Se etsahalang ke sena, Coca-Cola e phethahatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di socials backing sa 411 le ditekete. Papadi e tswela pele. Scan up. E kutlwele tsohle ka Coca-Cola.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: A mamirika nete re khatsile rona tema o fihlela kwa no re le ra tshwa re fitla o renga bra ro ra re ya rona ntwe khutshwane gaholo me re suthe fela kwa no re tla be re suthela mo ifa o di taba wa matshohlo batla go kuka bona ba o be ho renga botshelela ke mo teng o tla kopana le naneo la dipapadi topla ma 7 re sa di se mamedi ha ntle ga tshira ka re sebeditse
1: ho jole fela mamedi mo ho le bona tibla le bongzito le KG ha ke bona ha posadi ha ntate a ratile hle wa rata wa lelwa
0: wa ratwa wa lelwa la ka bona la bahlano ke la ke
1: Labsan.
0: Bona

0: DFM.
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho renang khutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Dipapadi. DFM.
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho renang khutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Dipapadi. Ho Lesedi FM.
1: DFM. Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho renang khutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Dipapadi. Ho Lesedi FM.
2: Abre botle wa se se di FM ke o dumedisa hle tsheveletsong ya matla tsheveletsong ya lese di labora re bekeng na le bitsola ka ke sibidi mo lefe ai mamedi ri kena re matha weso ho be ka ntle ka mona o elehle o hlokomelela wena tselentse o gannang letswana gona re bone fela ditsela se dikwetswe re gutliswa o thutlang ka lena gutlang ka lane ke le buile ho lohle ba tsheletsi mo wa tsama medi ho mona tu sebetsa le batho ka nnete ke a leboa DJ lovers ke le buile hle thabiso mafrika tough guy ke le buile gaitsela motho mpha makola a o di makatso mo tshweneng la elwana bana this ke se le mama meri hasa tole 365 waya rene letsana ena microphone ke re mo isa tsena hle wa opola ditsela pele papadi sa mohopo wa lefatshe me bo tsumbona he ho tloa rwele tsena mamedi

0: rimoho lentswa ke ruika di motlong ha ile ya robe tsenyana ke bo hlasong ba ha
1: di go ya ba di mono
0: le sedi fm

0: re mmoho le ntswaki Roikat Motlou.
1: Mana wa ngwanana.
0: Manta ka ora ya borobedi ka phirimana. Ho isa ho renya le shumele metse medi ka gila. Ntjembanna, ho lesedi FM, ke molelo.

0: le shumele metso siletseng la metso suka mara go raya le shumele motsolo mo ontsa njwetsa pulane modisa di fya re freedom mo pula yana freedom a kirele yona blomfan ina ka o kgetha dibaka yona I hle I ya na bolong fanteni na bo phameng bo fugidwa mo bo kae mo kana hana ha iyo fela mona magrafo kelna mo mona higudi a na bula mo mona huo mmengwo ke za le zo tshena fe ke be ke gna le di entla bo tshabela thuswa batho ba market Teola mahau.
1: Hadi balume ha bohloko di banje di ntotsa bot. Hadi balume ha bohloko di banje di ntotsa bona, di banje di ntotsa bona. Tibaje dintoza bona tibaje ntoza bona
0: Jo Tsagale botla Pinya tsidi O tsebe ha ke etsa jena ke a ho DJ lava Neletse mohlomphe Neletse mohlwa bona gietsa menti menta teng ga ketse hle monna

utle di kale ntswa ke ha di kale khothe jwale ke ja thola ke hlapa ka makise ke tsebe ho ika motho botsi gaitse di ya lefuli ka moe hong go di mafa muchi ke tse mona tsa basotho na hana ke se ke se mosotho nkalla dalili rato mailo khumane seluta sapoho.

matangate tapelo saka dinameni hame ke khomano tsa male sanere moya pijana ho mono wave rider ola fita are mafite mailo kumani le seluta sapo ho bare dali le rata mashuma mabidi misimine pele ho hora le shimele misimedi ke le bile hlele ga tompopo e ka ba ka khutla se ke khutla ka mo mogwa ke bona nthotsa ka di dientsem swang kwa mswang kwa mswenko